molto grande nel suo amore. Io in esta base te honramos a ti, Jesús.